0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: I'm coming back.
0: I'm coming back.

0: internazionale non vi ha cuore un buono semino hai tutto un
1: altro
0: no ma comunque ho un certo usando no non sento
2: non sento
0: Guys, I'm coming back. It's all I'm checking for.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi, sono no, comunque, ho che tu vuoi tanto. No,
1: non
0: senti.
1: Non
0: senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti